Metro booming. Heroes and villains, bro.

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Nico's going crazy again.
2: Oh.
3: Cash money,
2: look.

0: Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, il programma radiofonico che ho il piacere di condurre ogni giorno, cioè ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19.30 sulle frequenze digitali di No Name Radio. Io sono Giada Arena, la vostra affezionatissima. Stiamo andando sul finire di questa settimana che, devo dire, ho patito, molto lunga, e oggi, per fortuna, a restituirmi il sorriso ho un ospite molto speciale che è Giulio Armeni, in arte filosofia coatta.
1: Buonasera.
0: Salve. Allora, io ti presento, devo mettere le mani avanti, cioè io e Giulio siamo molto amici nella vita e io questa cosa, a volte mi dà fastidio quando sento i programmi in cui ci sono tipo i compagnoni che parlano degli affari loro, cose da cui siamo completamente esclusi,
1: no.
0: Quindi eviteremo.
1: Abbiamo appena parlato degli affari nostri,
0: esatto.
1: Siamo tolti tutto.
0: Abbiamo esauriti
1: prima.
0: Abbiamo
1: finito gli argomenti di conversazione e quindi adesso ci tocca parlare delle nostre...
0: Di cose istituzionali.
1: Di cose istituzionali, sì.
0: Ma io ti presento, anche se tu non hai bisogno di presentazione.
1: No, c'ho bisogno, presentami.
0: Allora, Giulio è uno scrittore, un comico e soprattutto un memer, perché dal lontanissimo 2010 tu gestisci il progetto satirico Filosofia Coatta, che nel 2022 tra l'altro è diventato anche uno spettacolo dal vivo chiamato Fuga dall'algoritmo. Nel 2023 hai vinto

0: vinto il premio satira Forte dei Marmi, insegni meme alla prestigiosa Scuola Holden di Torino, collabori con diverse testate. E come ti senti a essere così intelligente?
1: Tutte ste testate. L'unica testata che io do è quella alla scrivania. No, mi sento bene, mi fai sempre sentire a casa, mi fai sempre sentire una persona intelligente. Grazie.
0: Ma figura, no, ti volevo chiedere un po' la domanda alla Rapone, che è come stai? Però come dobbiamo stare, insomma?
1: No, sto bene, c'è troppo vento per i miei gusti.
0: Sì, sono dei giorni ventosissimi.
1: C'è un vento salentino quasi.
0: Sì, no, ho già fatto due puntate, ovviamente quelle da sola in cui devo riempire l'ora e quindi parlo anche di cose forse banali, a lamentarmi del vento che sbatteva sulla mia tapparella e non riuscivo
1: come
0: a dormire.
1: Come Gue, che non dormi col vento.
0: Ho letteralmente citato questo video martedì, vedi, Great Minds Think Alike, come si dice in America. Ma allora, prima di iniziare a chiacchierare, perché poi qua mi parte la cosiddetta ciabatta, volevo ascoltare il primo pezzo che ho selezionato per te, per voi, per noi, in questa giornata, perché questa dovrà essere una puntata allegra, gioiosa, memetica, insomma nei limiti del possibile, perché poi in realtà siamo una persona anche abbastanza malinconiche, ma oggi cercheremo di farvi ridere, e quindi il primo pezzo è La voglia e la pazzia della favolosissima Ornella Vanoni insieme a Toquinho, Vinicius de Moraes, dal quasi omonimo disco La voglia e la pazzia, incoscienza e allegria del 76. Ti piace?
1: A voglia, vivo per la musica brasiliana.
0: E quindi adesso un po' di saudagi e ci risentiamo tra un par di minuti. A tra poco.

0: Rieccoci in diretta su Wunderkammer, sono Giada Arena e oggi è qui con me il mio sodale Giulio Armeni, a.k.a., come dicono sempre gli americani, non lo so perché mi sento un po' così, un po' bilingue, Filosofia Coatta, questo era l'a.k.a.
1: A.k.a.

0: AKA sarebbe AKA.
1: ACAB.
0: Cioè, si può no, dire no. Mi dissocio, okay, finalmente okay. Posso dire in diretta il mi dissocio alla Parenzo, che ho sempre sognato di dire. Grazie.
1: Mi dissocio anch'io.
0: Sì, sì, ti autodissoci. Ma senti, allora, io in realtà ti ho invitato non per farmi cacciare dicendo queste cose controverse in diretta sul servizio pubblico, bensì per fare una vera divulgazione. Perché a me è capitato negli ultimi mesi che diverse persone, diciamo più âgée, per varie ragioni, in vari contesti, mi chiedessero che cos'è un meme. Te lo giuro. E io ho provato abbastanza faticosamente a dare una spiegazione, ma senza riuscirci particolarmente. E quindi, visto che abbiamo il gran visir del meme...
1: Ma perché queste personaggi adesso si interessano a cos'è il meme, secondo te?
0: Ma perché secondo me lo sentono, tipo sai, a volte dicono la politica è meme, la realtà che supera il meme, quindi c'hanno la FOMO.
1: Ormai stiamo entrando nei palazzi del potere, ormai siamo alla Casa Bianca. Diciamo.
0: Ammazza,
1: ormai siamo
0: sì,
1: alla
0: sì.
1: Casa Bianca e quindi le persone cercano di aggiornarsi, insomma.
0: E di capire. E
1: meme è un linguaggio, secondo me. Cioè io non riesco a dire che cos'è un meme, e questo è anche la bellezza, che è inafferrabile. Però, per come lo intendiamo oggi, il meme è un linguaggio umoristico che si avvale dell'utilizzo di parole e immagini. E vengono montate insieme in maniera creativa, quindi è un po' come se fosse umorismo molto visivo, ecco, questo lo spiegherei così.
0: Perché io su questo, secondo me, mi ero un po' incartata, perché a un certo punto mi ero messa addirittura a citare Walter Benjamin, la riproducibilità tecnica, vedi, manco riesco a dirlo, mi sono così incartata che secondo me un altro aspetto che rende il meme tale è il fatto che sia basato appunto sulla riproducibilità, cioè delle immagini che...
1: Sì,
0: è
1: uno schema che ognuno può fare proprio e può riempirlo col contenuto umoristico che vuole. Per questo è un grande strumento democratico. È come se fosse un apparecchietto attraverso cui tante persone possono formulare delle battute o dei punti di vista sul mondo. Quindi in realtà è una roba, un apporto positivo, diciamo, delle nuove tecnologie che noi tanto vituperiamo. Certo. Che te conosco.
0: Sembra un programma elettorale questo. Sei stato super rassicurante. Grazie.
1: Io certo, devo rappresentare la categoria sindacale, che rappresento io, insomma.
0: Ma senti, se invece venisse tipo un alieno, adesso, una galassia lontana...
1: La priorità sarebbe spiegargli cos'è un meme, cioè non è che, ma come sei venuto qua, cosa cerchi? No, allora,
0: le domande dopo.
1: Signor marziano.
0: No, arriva il marziano che ti dice, io voglio fare un meme. Sì. Immaginiamo il marziano non sa cos'è il meme, non ha mai visto un meme. Che gli consiglieresti a questo meme? A sto marziano? Vedi, mi sono confusa perché sono arrivate delle persone. Ciao!
1: Buonasera. vogliamo fare la satira politica, gli direi via in Parlamento e capisci cos'è un meme. Gli direi così.
0: Così subito gli spieghiamo la comicità da bar,
1: esatto,
0: che è il livello base.
1: Prima quella.
0: E poi quella memetica.
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene, allora, prima di andare poi ad approfondire anche la seconda parte fondamentale della tua identità, che non è solo quella di Memer, ma anche quello di coatto, ma ne parliamo tra poco, ma è un coatto undercover, sotto copertura, volevo chiederti di introdurre il primo dei pezzi che hai portato con te quest'oggi.
1: Allora, io ho scandagliato tutta il genere rap per trovare una canzone dove non ci fossero delle parolacce, del turpiloquio. Qui ce n'è soltanto una, adesso che l'ho detto si noterà. Però questo è un famoso pezzo del compianto Primo Brown con DJ Sciocca, che si chiama Sempre Grezzo.
0: Eccoci,
1: è un po' un manifesto, come noi.
0: Va bene, l'ascoltiamo, cerchiamo la parolaccia.

0: Sempre grezzo di Jay Sciocca e della Bonanima di Primo Brown dal 2004. Grazie Giulio per aver portato con te questo pezzo di storia del rap italiano, ma in particolare romano, lo possiamo dire.
1: Eh sì, io sapevo che con te avrei trovato terreno fertile a portare, però Noyz Narcos sarebbe stato un po' scontato per il nostro rapporto. E allora ti ho portato questo omaggio floreale con Primo Brown.
0: Grazie. Ma perché appunto chi di voi all'ascolto, i pochissimi, non sanno come si guadagna la pagnotta Giulio? E Giulio appunto è uno dei più grandi memer di questo paese, come dicevo prima, col nom de plume Filosofia Coatta. E che secondo me è un qualcosa da spiegare, da contestualizzare.
1: Sì, perché vabbè, la premessa è che io sono la persona meno coatta che voi potete incontrare sul vostro cammino. Cioè, magari sono alto, quindi posso incutere timore giusto per quello in un vicolo buio, però per il resto. Filosofia coatta perché in realtà nel 2010 questo progetto satirico, in realtà era un cazzeggio di un liceale, allora avevo 16 anni, che scrivevo, facevo divulgazione filosofica in romanesco. Poi questa cosa si è evoluta e ho cominciato a fare quello che faccio adesso, è satira praticamente, comicità che non per forza è legata al romano, anche se avendo come presidente del consiglio la Meloni, spesso mi ricapita di ricicciare fuori il romano, diciamo una skill che utilizzo durante questa legislatura, però non è per forza. Come dire, nel mio curriculum, ma la uso a seconda del personaggio.
0: Beh, tra l'altro, appunto lo dico per chi ci ascolta che magari non si è reso conto della cosiddetta digievoluzione della tua carriera, la tua pagina che comunque era già seguitissima ai tempi, era Storia della filosofia coatta, perché
1: Esatto.
0: io c'ero, io la seguivo.
1: Tu
0: E
1: c'eri,
0: quindi
1: sì.
0: magari, che ne so, qualcuno di voi adesso dice: ah, certo, come ricordavo era
1: Vedi?
0: alto così. Non sei mai stato veramente alto così neanche a 6 anni. Ma senti, invece una domanda un pochino più semantica, antropologica.

0: tribale. Se tu dovessi dare una definizione al coatto, cioè chi è il coatto? Cos'è la persona coatta?
1: Io questa è la proprio... Mi metti alle corde con le definizioni che sono la cosa che più mi mettono in difficoltà. Prima col meme, adesso col coatto. E il coatto, vabbè, ti posso dire che cosa mi evoca a me. Io associo il coatto all'essere se stessi. Ecco, ti faccio un esempio plastico, scena qui che mi sono ritrovato, persona che sta al bar, che sta sulla sedia, classica sedia di plastica, arriva un amico suo che sta su un camion, lo saluta, questo camion sta dall'altra parte della strada, ovviamente quello che sta sul camion non può scendere, queste due persone cominciano a parlare, nonostante sia tutta la strada di mezzo, i passanti, cominciano a intrattenere una conversazione gridando, no, da una parte all'altra della strada. E questa roba per me è essere coatto, cioè essere, cioè penso che le persone come me o come te, che sempre che si fanno piccole per non dare fastidio, un punta di piede che abbassano la voce, invece loro non gliene fregava niente. Avevano incontrato un amico e parlavano e si gridavano gli affari loro da una parte all'altra della strada. Ecco,
0: Perfetto.
1: secondo me è un po' questo,
0: Sì, sì,
1: essere
0: sì.
1: se stessi e anche con una sfumatura di stile, se vogliamo. Perché poi, insomma, sono i coatti, di solito il coatto c'è anche un marchio di stile, ecco.
0: Di carisma,
1: Di
0: forse. Sì,
1: carisma,
0: sì,
1: sì.
0: sì.
1: Tra l'altro sta scena io ho assistito ed è colpo di scena, era a Milano, ero a Milano, per dire che il coatto non deve per forza stare all'interno del raccordo,
0: Mi piace
1: ecco.
0: questo colpo di scena,
1: Hai
0: no?
1: visto?
0: Beh,
1: Hai
0: veramente
1: visto?
0: lo sai fa, è il lavoro tuo.
1: La coattanza è universale, non tutte le periferie e non solo del mondo, perché secondo me puoi anche essere coatto senza essere di periferia, insomma sono tante ramificazioni di questa teoria del coatto. Però questa scena, sì, ho assistito a Milano, erano due milanesi, però erano coatti,
0: È
1: secondo
0: un'attitude.
1: me. È
0: Mi piace perché
1: un'attitude.
0: l'hai trasformato in un messaggio motivazionale. Quindi, se credi in te
1: Siatelo.
0: stesso, puoi diventare un coatto. Speriamo.
1: Sì,
0: Un
1: se
0: messaggio
1: vedete
0: ai
1: il
0: bambini.
1: messaggio ai bambini, se vedete un amico vostro sull'altro lato del marciapiede, parlate, salutateli, non vi vergognate, nessuno, il mondo non vi si fila, fatelo tranquillamente.
0: Adesso ascoltiamo un pezzo che ho selezionato che secondo me vale come coatto, cioè secondo me è un pezzo coatto, ovviamente inconsapevole perché è un pezzo dei Clash del 1980 da Sandinista, però per me è un pezzo coatto, poi mi dirai tra qualche minuto, ed è The Magnificent Seven.

0: E questi erano i Clash, io sono Giada Arena, questo programma si chiama Wunderkammer, siamo su No Name Radio e con me c'è Giulio Armeni in arte filosofia coatta.
1: Allo.
0: Dunque, stiamo dicendo, questo pezzo dei Clash coatto, possiamo confermare,
1: sì,
0: per me coatto,
1: sì.
0: Joe Strummer de Garbatella, potrebbe essere.
1: Sì, ma è un nome della pagina, potrebbe...
0: Creala adesso.
1: Di Garbatella.
0: Creala subito, ti prego, prima che qualcuno lo faccia. No, poi stavo pensando al discorso del silenzio, dell'essere coatti, Roma, Milano, e un aneddoto secondo me eloquente che volevo raccontare, appunto, come sapete, l'ho detto in varie circostanze, io ho vissuto a Milano molti, troppi anni e ricordo una delle primissime volte che i miei genitori mi sono venuti a trovare, li ho portati a fare un giro al parco, quello vicino al Bosco Verticale, Piazza Gaulenti, grattacieli, Milano luccicante, opulenta, un po' Gotham City, no? Ovviamente ISE medio altissimo in quel quadrante della città, e ci facciamo un giro al parco e praticamente c'erano i cani che non abbaiavano, i bambini che non urlavano, non piangevano, i genitori che non parlavano coi figli perché stavano al telefono, stavano scrollando, e non dimenticherò mai i miei genitori che mi dicono: ma perché qua non parla nessuno? A bassa voce. E niente, questo è l'ennesimo tassello. Sì.
1: Vabbè, lì c'è la biblioteca degli alberi. Cioè, io ho un dissing aperto con la biblioteca degli alberi.
0: Perché? Che t'ha fatto la biblioteca degli alberi?
1: No, non c'ho una... Ho fatto uno sketch sulla biblioteca degli alberi quando sono andato, ho fatto lo spettacolo a Milano, e ho ricevuto una shitstorm dai milanesi.
0: Ma stai scherzando?

0: Che
1: No,
0: t'hanno
1: se vai a vedere i
0: detto?
1: commenti è uno dei reel che è fissato in alto sul mio profilo, quindi se vai a vedere i commenti di quel video lo trovi.
0: E perché hanno rosicato?
1: Vabbè, perché gli ho fatto notare che una roba, cioè un parco, va bene, è un parco, però non lo chiama biblioteca degli altri, è un parco, cioè è un parco. E quei milanesi hanno detto: sì, ma ci abbiamo sotto gli alberi, sotto le piante, ci sono dei cartelli esplicativi. E io ho detto: pure al parco d'Aguzzano ci stanno, però si chiama parco, non biblioteca d'Aguzzano. Vabbè, chiusa la polemica.
0: E qua l'eterno step dell'eterno dissing
1: Mi sono tolto
0: Roma-Milano.
1: studente, mi sono tolto studente.
0: Eccoci qua, Boldi e De Sica. Ancora una volta noi vogliamo reinventare come ci dà, ma qua stiamo ancora Roma contro Milano, Giulie. E senti, invece, ma io ti faccio un'altra domanda. Dai, poi la sentiamo il pezzo che hai portato. Che me ne frega a me dei tempi radiofonici, tanto qua
1: No.
0: Wunderkammer in circo. Ti volevo chiedere, tu vabbè, hai studiato non ironicamente filosofia per tanti anni, hai iniziato studiando fisica addirittura, nasci secchione. E come hai capito a un certo punto che le gag erano la tua vocazione?
1: Ma io l'ho capito perché, appunto, sempre nasco secchione e morirò secchione, purtroppo, temo. Però mi ricordo che quando andavo all'università e prendevo appunti, però quando il professore parlava mi venivano degli spunti comici sulle cose che lui spiegava. E soltanto che io quindi prendevo appunti anche sulle idee comiche che mi venivano. Però quando andavo poi a riprendere i quaderni degli appunti per studiare per l'esame, mi ritrovavo ste gag che mi inquinavano gli appunti, no? Allora io che cosa ho fatto? A un certo punto ho cominciato a mettere, quando avevo un'idea di gag, la mettevo tra parentesi quadre. Avevo questo piccolo espediente grafico e io mi sono andato a rivedere i miei quaderni d'appunti dell'epoca. Quando cominciavo un corso erano tutti appunti normali e qualche parentesi quadra di qua e di là. Poi quando il corso, più andava avanti il corso, più le parentesi quadre aumentavano e alla fine del corso erano solo parentesi quadre. Allora lì ho pensato, vabbè, c'è un'urgenza che devo in qualche modo buttare fuori. E quindi lì ho pensato, vabbè, devo, infatti poi non ho mai finito lo studio di filosofia. Non ho mai dato la magistrale di filosofia, mea culpa, perché c'erano troppe parentesi quadre. Questa è la
0: Oddio, ma è una
1: motivazione.
0: storia commovente. Io auguro a tutti voi di inserire nella propria vita delle
1: Sì.
0: parentesi quadre.
1: Ma
0: Oggi è
1: anche
0: così.
1: graffe, tonde, basta che ci siano delle parentesi, ecco, diciamo.
0: E anche sul vostro volto si crea una parentesi chiamata sorriso.
1: Sorriso.
0: Vabbè, basta, basta, basta. Allora, adesso ascoltiamo il secondo pezzo che tu hai portato,
1: Sì.
0: che ti chiedo di annunciare, poi torniamo e continuiamo a parlare di gags.
1: Tony Tammaro con Otre Route.
2: Un, due, tre, quattro.

0: Harlem Lane
1: e faccio il carico di cocumeri.
0: L'altro giorno a Casoria,
1: l'altro ieri a Casoria vicino Napoli,
0: si è schiattato una rauta,
1: ho forato un pneumatico.
0: Perché la strada fa schifo,
1: perché il fondo stradale non è dei migliori,
0: e si è ammucato tre rauti,
1: e si è ribaltato l'apecar,
0: e sono caduti tutti i maloni,
1: e sono caduti tutti i cocomeri,
0: e mi sono cagato sotto,
1: e io ho avuto molta molta paura.
0: E a tutte le macchine che passavano,
1: e tutte le auto che transitavano per Casoria, finivano sui miei cocomeri.
0: E nessuno si fermava per me che mi era successo,
1: e nessuno mi soccorreva.
0: E qualcuno non si fotteva pure i maloni,
1: e qualcuno se ne approfittava.
0: E a Luca l'ha tirato per fuori in due tre round.
1: Io gridavo aiuto.
0: E la gente si metteva nei maloni dei bagaglieri e macchine e se ne fuori. Yeah!

0: bloccato in ospedale.
1: Ma se acchiappa a chi lo sa fottute,
0: ma se trovo l'autore del furto dei miei cocomeri, mi faccio restituire le bucce e i semi. La gente crede di essere per bene.
1: E posso fottere.
2: E questo era Tony.

0: underground, e poi non è stato mai, penso, non ha mai avuto quello che si meritava veramente per le genialate che scriveva. Cioè, sta canzone è una parabola, praticamente, il Vangelo. La gente fa tanti signori e poi si fottono i melloni.
1: È vero, può capitare,
0: È
1: può
0: un.
1: capitare. No, lo celebriamo qui sul servizio pubblico. E tra l'altro, chi di voi all'ascolto apprezza la musica demenziale, ecco, vi invito ad andare a recuperare nella pagina dedicata a Wunderkammer di RaiPlay Sound le puntate con Stefano Ciammitti e Valerio Lundini, perché entrambi a vario titolo hanno dato dei consigli di musica
0: Di
1: demenziale.
0: demenza.
1: Di demenza. E anche perché no di ascoltare la prossima settimana la puntata del 9. Non vi dico niente, voi ascoltatela, poi capite perché. In ogni caso, allora io torno sul discorso con il saggissimo Giulio, che qua sta droppando tutta una serie di messaggi edificanti per i ragazzi
0: Sì.
1: all'ascolto. Questo è diventato un podcast motivazionale.
0: Sì.
1: E quindi io adesso approfitto della tua saggezza, per evocare un altro tema, cioè, la scorsa settimana, con una sentenza abbastanza senza precedenti, Meta e Google sono state condannate da un tribunale della California a risarcire una ragazza, che avrebbe avuto, dal funzionamento delle stesse piattaforme dei danni alla propria salute mentale, insomma. E il tribunale e la giuria di questo tribunale gli ha dato ragione, e si tratta tra l'altro di un'iniziativa legale molto ampia. Ci sono tantissime persone, famiglie, istituzioni scolastiche addirittura. E quindi per l'ennesima volta si è tornata a parlare del rapporto tra esposizione sui social, algoritmo, salute mentale. E quindi ecco, tu che sei una persona non solo con tanti follower, ma in realtà, diciamo, mi interessa sapere la tua opinione di persona molto sensibile, recettiva alle cose che arrivano
0: Addirittura. Ok.
1: dall'internet e dal mondo in generale. E come si fa a non impazzire?
0: Bah, allora, nel mio caso è stato molto catartico fare questo spettacolo, questa fuga dall'algoritmo, perché l'abbiamo con Linda che salutiamo,
1: Che
0: tra l'altro.
1: salutiamo, se ci sta ascoltando, ciao Linda.
0: Ciao Linda che ci sta ascoltando. Abbiamo portato in scena questo spettacolo che alla fine è un portare online tutto quello che ho, offline, ecco, bell'lapsus, è
1: Hai
0: portare
1: visto?
0: offline sul palco tutto quello che è online non si può dire, non si può fare per vari motivi. E mo tra l'altro c'è un cantiere aperto per un nuovo spettacolo, vabbè, poi però non posso ancora dire niente. E io impazzisco, no, io impazzisco con i social, quindi non posso dire come non impazzire. Secondo me, però, alla base del rapporto sbagliato con i social c'è un rapporto col tempo un po' sbagliato. Cioè, io ne sto un pochino uscendo ultimamente, riflettendo su. Ci ho riflettuto con un bellissimo libro, però che adesso non mi viene in mente il nome, però un libro sul tempo. E questo libro dice che noi tendiamo a vivere nell'ipertempo adesso, nella dittatura del presente. E noi dobbiamo cercare di vivere più in ottica di tempo lungo, di tempo dei secoli, dei millenni. Questa è una mia interpretazione, ovviamente. Cioè, io con lo studio, cos'è che mi manca dello studio? Lo studio, tu studi delle cose che sono successe migliaia, cioè secoli, se non migliaia di anni fa. E quindi questo ti colloca anche più relativamente nel tempo, no? Ti senti meno in ansia perché dici, vabbè, ti senti piccolo, questa cosa ti fa sentire meglio. Quindi vado a ripescarmi questo me, che è più consapevole di questa piccolezza nei confronti di tutto quanto. Che in realtà, se io penso da piccolo, mi piacevano i dinosauri, no?
1: Sì,
0: Dinosauri,
1: eri
0: cioè,
1: quel tipo di
0: ero
1: bambino.
0: esattamente quel tipo lì. Però ho pensato, quando per un bambino, e torniamo all'educazione, siamo a re-education, quanto è educativo vedere a 6-7 anni che. L'uomo sulla Terra c'è stato qualcosa tipo 100.000 anni, mentre i dinosauri sono stati 150 milioni di anni, no? E quindi tu proprio ti senti, eppure sono estinti, eppure non ci sono più. Quindi ti ridimensioni
1: Un
0: molto.
1: bel bambino consapevole della caducità
0: Ma è questo, ma è
1: dell'esistenza.
0: bello, è quello, il bello è
1: È bello,
0: quello.
1: ma tra l'altro io ne avevo parlato in una vecchia puntata che avevo fatto da sola, che dicevo proprio che ci sono due tipi di bambini, quelli in fissa per i dinosauri e quelli in fissa per lo spazio. Io ero in fissa per lo spazio e su di me filosoficamente ha avuto lo stesso effetto, cioè se tu sei consapevole dell'immensità del sistema solare, della possibilità che esistano altre forme di vita, essenzialmente fondamentalmente del fatto di essere una microscopica caccoletta nell'infinito, e questo, questo ridimensiona tutto.
0: E questo è un'arma a doppio taglio, perché conosco persone a cui questa consapevolezza

0: gli fa aumentare l'ansia e quindi si tuffano ancora di più nel presente, nell'ipertempo. E invece sono persone come me che questa informazione invece li tranquillizza perché li
1: Sì,
0: fa
1: anche a me.
0: sentire meno al centro del mondo, meno con il mondo sulle spalle. Quindi dice, vabbè, sti cazzi, alla fine.
1: Ma perché questo siamo dell'acquario? Ma ne parliamo dopo. Questo è quello che succede quando due acquari parlano dell'esistenza. Questo è letteralmente proprio da manuale.
0: Un distillato.
1: Un distillato. Torniamo a parlarne tra poco e adesso ci ascoltiamo una canzone a tema che ho selezionato, che è Stay Sane di Pink Sifu dal disco Hensley del 2018.
2: I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine so bright, let it shine. This little light of mine will burn so bright that not only my people,

0: and be ready
1: to
0: shoot
1: it. Bro.
2: Put it back up.
0: Put that gun back.
2: Appreciate it. Thank you all. Have a nice day, y'all. Have a nice day, y'all.
3: No, but she could do it.
4: Niente, sto pezzo c'ha una coda lunghissima con la gente che strilla.
5: Non è al Parco Gaia Aulenti esatto. di Milano, non è stato girato lì, è stato girato al Tufello.
4: Esatto, questo non sapevo che Pink Sifu fosse del Tufello, che è il posto dove tu vivi.
5: Eh sì.
4: Lo vogliamo dire, no, così scoperto. Diciamo, no, vabbè, cioè degli stalker, sì, sì. Lo possiamo dire, diciamo.
5: No, vabbè, sì, sì, diciamolo, diciamo. Sono molto contento di vivere lì. Tra l'altro facevo le elementari lì al Tufello, quindi è stato un ritorno.
4: Carino, bello. Carino. No, comunque ci volevo dire davvero un aneddoto tipo musicale. Sul pezzo abbiamo appena sentito che non è del Tufello, però effettivamente mi sembrava una cosa curiosa che ho scoperto. Cioè, la base di questa canzone è stata prodotta su un frammento di musica thailandese tratto dalla colonna sonora di un film degli anni 60. Perché erano andati in fissa e dicevo, ma che è sto pezzo che sento, non capisco?
5: Bellissimo.
4: Anni 60, Thailandia. Bello. Molto da acquario anche questo. No, scusate, io poi prima o poi la smetterò di parlare di questa cosa di acquario, perché voi direte, vabbè, se stanno altri 11 segni non è che possiamo parlare sempre di acquario. Però io sono contenta perché Giulio è un grandissimo

0: acquario, proprio come me.
1: Acquario di Genova, proprio.
0: E perché siamo il segno più affascinante dello zodiaco? Vuoi spiegarlo cortesemente?
1: Ma io non sono un esperto di... Io mi fido di te quando dici, quando elogi l'acquario. Ovviamente è mio interesse elogiare la categoria degli acquario, però in realtà non so niente di segni zodiacali, però noi festeggiamo i compleanni insieme, anche ci capita. E
0: è vero.
1: Dici, siamo persone creative, com'è la cosa?
0: Siamo creative, siamo molto leali, l'amicizia è la cosa più importante. Dai, siamo dei mega amici, anche tra di noi, ma in generale. Mm-hmm. Possiamo forse le persone migliori che esistano sulla faccia di questo...
1: Guarda un po', le persone migliori che esistano siamo noi.
0: Noi. Però la lealtà, io la sento questa cosa. Anzi, io mi sento anche un po' una tonta. Perché poi, essendo anche ascendente pesci, io a volte mi rendo conto che mi fregano con relativa facilità. Ti capita? Ti frega?
1: Parla arabo. Non so il mio ascendente.
0: Annuisci, giù, annuisci, dammi ragione.
1: In radio non si vede quando uno annuisce, sto già annuendo. Però devo... quindi dico anche sì, hai ragione Giada. Hai ragione.
0: Usciamo da questo impasse sentendo il pezzo di un acquario meraviglioso, nato il mio stesso giorno, il primo febbraio, però del tuo anno, del 94. Ed è Harry Styles, che lui è un grande acquario, imprevedibile, carismatico, anche basta, andiamo avanti, sentiamo As It Was di Harry Styles e torniamo a parlare di cose più serie. Forse no.

0: E rieccoci con Wunderkammer e il mio favoloso acquarianissimo. Basta, basta, ospite, Giulio
1: Come
0: Armani Filosofia Coatta.
1: si chiama lui? Scusate,
0: Federico,
1: e come ha
0: Federico.
1: detto Federico, tutto ciò che so sugli acquari lo so contro la mia volontà.
0: No, tra l'altro Federica è una delle persone che lavorano a questo programma e molte di queste sono in questa stanza e voglio ringraziare e salutare, no, mi fanno dei cenni se vergognano, niente, li saluto e li ringrazio un'altra volta. No, in realtà una cosa che volevo ricordare e rievocare con te ha proprio a che fare con la radio, perché appunto tu prima tessevi le lodi, diciamo, dell'offline in generale, del contenuto extra social, tra l'altro hai anche

0: pubblicato dei libri, se qualcuno se li vuole andare a comprare, comunque
1: sì,
0: buttali
1: sì,
0: via.
1: sì.
0: E a un certo punto tu hai partecipato alla trasmissione radiofonica di Fiorello, proprio
1: esatto.
0: In questa sede. Raccontaci.
1: Esatto. Aspetta, qua non era ancora, lui non stava più a Via Asiago, si era spostato a Via del Foro Italico, praticamente accanto al Foro Italico, e poi era questo formato ibrido molto bello tra radio e televisione, perché in realtà si andava in onda la mattina. E niente, esperienza onirica, cioè anche solo
0: svegliassi alle 6,
1: ma alle 6, magari alle 6, ti svegliavi alle 3:30, 4, io mi svegliavo alle 4, quindi arrivai là, e poi effettivamente le persone che incontravi sembrano uscite un po' da un sogno, perché Fiorello è un personaggio molto carismatico e che ha tutta una corte intorno a lui, di persone che magari si vogliono far notare, no? Che vanno lì. E quindi tu alle 5 di mattina trovavi questo bar pieno di persone proprio felliniane di ogni tipo. C'era il prestigiatore, c'era la ballerina, c'era quello che portava le mozzarelle da Caserta.
0: Che bello!
1: C'era tutta questa corte incredibile, ho visto delle cose divertentissime lì, era proprio un sogno. Io mi ricordo una volta sono arrivato lì, e io avevo ancora gli occhi cisposi, mi vedo parcheggiare proprio davanti, mi si ferma un pullman, un grosso pullman a due piani, da cui scende una batteria, una comitiva di un corpo di ballo di balli tradizionali tirolesi.
0: Vabbè.
1: Cioè scende sta carrellata di tirolesi che senza proferire verbo cominciano a fare questo ballo tradizionale davanti a Fiorello come omaggio.
0: Al Foro Italico alle 6 di mattina.
1: Al Foro Italico alle 6 di mattina fanno sta cosa, poi risalgono e se ne ritornano in Tirolo. Cioè questo ti succedeva. Quindi a volte mi domando, ma sono vere le cose che ho visto?
0: Forse non è mai successo. Chiediamo a Fiorello di commentare questo reel, sia per aumentare l'engagement che per confermare o smentire ciò che dice Giulio.
1: Io mi sono molto divertito.
0: Ti credo, ma anche appunto per l'esperienza. Tu dicevi felliniana, a me sembra quasi linciana, detta
1: esatto.
0: Così, se a me dai le
1: sedie. Oscillava tra il Fellini e il Lynch, dipendeva un po' dalle persone, i personaggi, però si oscillava.
0: Bello, bello, a me piace questa dimensione un po' circense della radio, ma pure della vita, guarda. Comunque, andiamo avanti, perché qua il tempo è tiranno, nonostante poco fa si dicesse che forse non esiste una convenzione, ma non siamo qui per rifilosofeggiare. E ascoltiamo un pezzo di un artista molto interessante che tra l'altro ho scoperto per caso che è dell'acquario pure lui, pare che l'ho fatto apposta. L'ho scoperto per caso perché stavo verificando una cosa, che ovviamente da bravo acquario a un certo punto ha sbroccato e ha cambiato nome. Lui prima si chiamava Milo, scritto Milo, e adesso si chiama Rap Ferreira, così gli annava. E questo pezzo si chiama Pure Scientific Intelligence Quantum.
2: Do you enjoy playing solo?
3: Yeah, do you like to play solo?
2: I do.
3: Yeah, I do.
2: I really do.
3: I really do, because
2: Vitreous, odd fellow reveler, nimbus cloud heckler, spear chucking warrant dodger, weeping what can't be said, pinpoint suffering as accumulated silences, esoteric elotero, marcher errant to darker parent, feeling mellow, ignorant ignis, meaning heated rock, concordal fracture, dag nabbit, abstracted again, Sony Rollins, mohawk type African, desertion wings, night view, wet spark plug in pocket, a pop locket, lock it, my rage proud, and it was good for a while. Chromatic, Ernie enters the spirit realm. Forestry is forward motion. A green horse captures the notion. Well, God called me by your name again, but I shrugged it off. Callisti apples ain't Macintosh.

0: tank to think peace. Delinquent, delete. The extinction agenda's now instinct. In the presence of negative peace, by the time you finish theorizing, we'll be dead in these streets. My blackness is fully operational. Watch the birdie flip, drop squad, sunken place strapped with dirty bricks. Bitch, I come when you send for me. No more water but fire next time.
1: Rieccoci con Wunderkammer, Non Aim Radio, Giada Arena e Giulio Armani qui per voi alle 19:24 di questo placido giovedì, che devo dire stiamo piano piano rotolando verso il weekend, volesse il cielo. E in chiusura, in realtà, ti volevo fare una domanda un po' etica, diciamo, da esperto sul tema. Cioè, spesso adesso si parla, ci sono state varie analisi del fatto che ci sia una sorta di epidemia di ironia, cioè complice il fatto che l'algoritmo dei vari social favorisce i video comici, perché ovviamente non si accolla più la moderazione dei temi sociali e politici, e lo giuro, non sono io a dirlo, è veramente una cosa che è successa a metà ottobre di quest'anno, e quindi viene corroborata l'ironia, che è una cosa molto bella, nel senso è viva finalmente, però allo stesso tempo sembra che quasi nulla si riesca più a prendere sul serio. E tu che opinione hai di questa cosa? Non è che staremmo a ridere un po' troppo?
2: Se ogni tanto me lo chiedo. Noi abbiamo fatto con al Festival del Meme, che è quello che si tiene a Torino, per chi non lo sapesse, i nostri ascoltatori, c'è ogni anno a Torino il Memissima Festival. Abbiamo con la categoria sindacale dei memer, non scherzo, non è un sindacato, però semplicemente
1: un'associazione a delinquere.
2: Un'associazione a delinquere. Abbiamo indetto questo sciopero scherzoso, che è stato lo sciopero dei meme, che è stata una cosa un po' situazionista, un po' goliardica, che però siamo partiti per fare questo esperimento. Cioè, se un giorno non esistessero le pagine meme, la realtà sarebbe già memata di suo. Cioè, nel senso, se poi andiamo a vedere il giorno che noi abbiamo scioperato, che era un giorno di gennaio, effettivamente quel giorno cosa succede? Per dire, le prime due che mi vengono in mente, ma ce ne sono state altre, Macron va in conferenza stampa con gli occhiali da sole.
1: Ah, certo, era quel giorno lì.
2: Quel giorno lì. E poi Donald Trump pubblica un meme di lui insieme a un pinguino che mette la bandiera americana sulla Groenlandia. Quindi l'esperimento è riuscito, cioè abbiamo dimostrato che se togli chi fa i meme, comunque i meme ci sono lo stesso nella realtà. Ormai la realtà è memata di suo. E quindi questo un po', sì, certo, non è che vogliamo noi fare un ritorno ad Aldo Moro, no? Il politico che va in spiaggia.
1: Sì, sì, con la giacca e cravatta, il completo grigio,
2: eccetera, però ecco, il meme, l'umorismo, no? È un po' come il carnevale, cioè quel giorno dell'anno in cui è lecito impazzire, però adesso invece è un po' il contrario, no? Il carnevale tutti i giorni, quindi ci si chiede se esisterà un giorno in cui si è seri e in cui non si ride.
1: E qua provocazione, allora che utilità ha il meme?
2: Ma guarda,
1: esorcizzare.
2: Ma il meme, secondo me, poi va anche superata questa cosa che faccia soltanto ridere, non è vero? Cioè, il meme, secondo me, innanzitutto dovrebbe un po' puntare a spiazzare, ma non il meme, in generale l'umorismo, ecco. Quindi ci sono dei comici e ci spiazzano, e poi se ci vai a pensare non è che ci fanno ridere, è più lo spaesamento. E quindi ci si augura di spiazzare, ecco, di continuare a spiazzare, ma in realtà sempre più spiazzante.
1: Sì. Allora, io ringrazio tantissimo Giulio per essere stato qui con me oggi, ad aver risposto come un oracolo a tutte queste domande un po' esistenziali.
2: Un orango, pensavo dicessi un orango. Grazie.
1: Un oratorio, un ora e labora. Insomma, non mi vengono in mente altri giochi di parole irresistibili, però veramente grazie.
2: Grazie
1: e seguite il lavoro di Giulio, seguite Filosofia Coatta sui cosiddetti social networks. E io vi saluterei andando ad ascoltare, ecco, un artista che secondo la nostra definizione di prima è proprio una coatta e io l'adoro, io la amo, sono veramente una grandissima fan, anche perché viene dal quartiere accanto al mio e non mi stancherò mai di ripeterlo.

0: che siamo state forgiate nello stesso asfalto. E quest'artista è Elodie.
1: Ma pensavo fosse del quarticciolo lei.
0: No, lei è del Quartaccio, Fuochino.
1: Ah, ok, mi sono
0: Quartaccio,
1: confuso.
0: e io sono di Torrevecchia, quindi
1: Ok.
0: capito, siamo. Lei andava all'elementare, alla Cesare Pavese, che stava accanto a casa mia, io ci passavo davanti, però andavo all'elementare dalle suore perché i miei avevano paura che diventassi una coatta, infatti, eccoci qua. Detto ciò, niente, mo ascoltiamo Elodie e ci salutiamo così.
1: Un bacio.
0: Un bacio, un caldo bacio, buona serata, ci sentiamo domani alle 6:30 con le novità della settimana. Ciao ciao!

perché non vedo la televisione da 7-8 anni. Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. You get 10 minutes? Niggas been counting me out, I'm counting.

ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di testa, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: thought it was all over.
1: What's up, Yoji?
2: Hey, girl.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi,

mezzo uomo, mezzo extraterrestre. Mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

0: che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

spirito di Dio, lo per me era peculiare, cose particolari, perché tu queste cose, queste cose, queste cose, queste cose.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille, ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille.
1: Dimmi cosa rimane delle notti passate in un letto a fare l'amore. Dimmi cosa rimane, a parte questo silenzio, tutte quelle parole che dentro di noi non trovano un senso. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, nonostante i miei mille difetti, se sbaglio mi tieni la mano per resistere insieme sotto ogni temporale.

Dimmi cosa rimane oltre al nostro riflesso in uno stupido specchio, a guardarci nascosti, perché non abbiamo il coraggio di guardarci negli occhi. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, condividere con te paure ed errori su un solo cuscino.

ed io mi perdo ancora nelle tue pupille, ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, ero un po' meglio anch'io.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

etni dall'Arda. Siete solo una branca di scemi. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulito per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorire e potete dire kill e non mi cattivo. E roppo come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo riuscire a bucire. Invece non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Pure quando riuscire a bucire.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

coming in.

pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

momento ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande. Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste. Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo. Te lo lascio qui di fronte.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

Can I? Baby? Can I? Baby? Can I? Baby? Before I turn the lights on.

0: before I turn the lights on. One more time.
1: Tell me.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: I TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
0: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: when I move.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

faccia. Sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia. E quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare.

Un prospettore. Yeah. Un prospettore come Kenny. Well, c'è un mondo che ha una grande truffa. Baby, me lo dicevi come Mary Ann, che proprio il metterci

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Non ho bisogno di capire.

Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Bentornati e bentornate a Babes, io sono Nico Rossi
1: e io sono Federica Zacchia.
0: Allora, quando Federica mi dice presento io l'ospite, c'ho sempre paura. Chi viene
1: Ci tengo
0: oggi?
1: particolarmente a presentare questo ospite e lo farò con le sue parole
0: Ecco,
1: perché...
0: qua. Così non ci viene più nessuno,
1: Ma
0: Federica.
1: guarda, io sto inanellando una serie di presentazioni degli ospiti che loro non lo sanno, ma loro si fregano con le loro mani. Attenzione, mi arriva oggi un messaggio alle 17:47.
0: Ecco qua, tutto segnato.
2: Io stavo venendo da voi, ma sono salita sul treno, mi sono accomodata, ho anche cambiato posto perché stavo scomoda lì. Arriva il controllore e mi dice che quello non era il mio treno, che il mio biglietto risaliva il giorno prima, quindi non esisteva più. Quindi sono scesa, adesso ho fatto un altro biglietto e sto arrivando. Ce la faremo!
1: Io gli scrivo, sei
0: Ecco
1: bravissima,
0: qua.
1: aspetta, c'ho un secondo messaggio.
2: Spero che questo sia quello giusto e che non abbia sbagliato binario.
1: Quindi,
0: Ma ce l'ha fatta?
1: innanzitutto siamo molto fortunati perché ce l'ha fatta e diamo il benvenuto a
0: Giovanna
1: Giovanna Sannino.
0: Sannino! Ben arrivata, con buona
1: Grazie,
0: fatica.
1: ragazzi. Tu
0: Cioè, proprio, oh, ce l'ho
1: ti rendi
0: fatta!
1: conto?
0: Cioè, treno Roma-Napoli, 2 ore di base per Giovanna, 5.
3: Eccoci qua. Come
0: Però,
3: stai?
0: bene, bene,
1: Ma
0: normale
1: queste sono
0: amministrazione.
1: proprio quelle cose che succedono a me, invece ho trovato una persona che è peggio di
0: Infatti,
1: me.
0: questa è proprio una roba da una
1: Questa nota
0: federicata.
1: vocale, una nota vocale che di solito mando io nella vita. Invece eccoci qua.
3: No, purtroppo è veramente la mia ordinaria amministrazione, io faccio
0: Dopo vi
3: sempre.
0: faccio uscire insieme.
1: Sì, esatto.
3: Così
1: No,
3: non torniamo più.
1: non ci troviamo.
0: Vai tu a Napoli, vediamo che
1: Esatto,
0: cosa succede.
1: esatto.
0: Allora, non so se hai mai visto il nostro programma, ma il claim di Babes è nessuno ci mette in un angolo. Tu ti sei mai sentita in un angolo in vita?
3: Ho scelto proprio forse il mestiere sbagliato. Cioè, sì, mi sono sentita messa in un angolo, anche perché, sai, io ho iniziato a lavorare molto giovane, quindi mi sono spesso dovuta scontrare con personaggi molto più grandi.

0: grandi di me, che avevano anche esperienze molto, ma molto più grandi delle mie, e quindi diciamo che siamo dovuti scendere a grandi compromessi per andare avanti. Però guarda, un regista una volta mi disse: per avere voce in capitolo in questo mestiere devi iniziare a fare i capelli bianchi. E io, ragazzi,
1: eccolo qua,
2: uno.
3: E noi ce li siamo fatti uscire i capelli bianchi, perché comunque
0: quindi, però diciamo che avendo scelto di fare questo lavoro e non mi è stato mai imposto da nessuno, o mi sono trovata a fare questo mestiere per una botta di fortuna, lo faccio sempre.
2: Lo fai?
0: Sì, col sorriso.
2: Anche perché diciamolo che quanto è bello donare ai giovani e lasciargli lo spazio, perché poi sì, molto spesso potrebbero fare meglio.
0: Esatto.
2: Ecco.
0: Esattamente. Sì.

0: Quindi, allora, diciamo, per conoscerti meglio abbiamo due modi diversi.
1: Decisamente,
0: Sì.
1: sì.
0: Allora, il mio modo è questo. Io ho preso cinque cose che possono riportare a te, che tu dovrai, adesso te lo dirò una alla volta, e tu dovrai mettere una lista da 1 a 5
1: Ok.
0: tra le tue cose preferite. È una lista alla cieca, perché te lo dico una alla volta e tu metterai al primo posto, al secondo posto, al terzo posto, piano piano queste parole che ti dirò.
1: Ok. Ok.
0: Cominciamo dalla prima. Vado.
1: Vai. Vai.
0: Abbiamo mentine e gomme.
1: Uno. Non è
0: Uno.
1: vero, non è vero, non
0: Ma
1: ci credo.
0: innanzitutto
1: No,
0: dimmi
1: uno.
0: perché, cioè, voglio dire, come,
1: Allora.
0: perché è riconducibile a te questa cosa?
1: Perché io ho un problema, io sento tutte le puzze. Ah.
0: Aspetta.
1: Federica? No, siete molto
0: Ah,
1: profumate.
0: meno male.
1: Quindi io penso che se sento quelle degli altri, cioè qualcuno sentirà le mie. Quindi io ho una paura,
0: Effettivamente,
1: cioè ho una paura
0: appena
1: dannata.
0: entrata in camerino, lei si è presa,
1: Mentina.
0: no, giuro, si è presa, se non c'è, si è presa una mentina e si è spruzzata un
1: Un
0: profumo.
1: profumo. Che poi sei la prima ospite che dice la prima parola al primo posto.
0: Siamo
1: No,
0: sicuri?
1: eh
0: Quindi tu ti
1: sì.
0: stai giocando al primo posto per
1: Sì,
0: le mentine?
1: perché non
0: Bene.
1: c'è mai una borsa dove almeno o un pacchetto di gomme o delle mentine non ci siano.
0: La
1: Ci
0: vedo
1: devono essere. Sto
0: convinta.
1: male.
0: Dai,
1: Ma
0: mi
1: pensa
0: sembra.
1: che quando sono in scena che faccio spettacolo, quando parli tanto, a un certo punto ti senti meno fresca. Io in quei 10 minuti di pausa vado a sciacquare, vado a mettere 3 mentine in bocca. Cioè io devo donare
0: E scusami, mai,
1: odori.
0: ti sarà capitato di fare delle scene
1: Di bacio.
0: di bacio, di cose, ma
1: Cioè,
0: anche a teatro, perché poi secondo me il
1: finisco un
0: set.
1: pacchetto.
0: Eh?
1: Finisco un pacchetto.
2: Ma il partner pure?
1: Sì, deve.
2: Deve,
1: Cioè, per
2: ok.
1: forza. Ho
0: Sì,
1: molta
0: vai
1: paura
0: lei
1: di
0: offri.
1: recitare
0: Fai
1: con te. Offro perché
0: pure
1: voglio
0: quella
1: bene
0: carina.
1: anche a me stessa. Quindi
0: Va
1: offro anche
0: bene.
1: agli
0: Quindi
1: altri.
0: questo, ragazze, è buono a
1: È
0: sapersi.
1: un primo
0: Sempre
1: posto
0: gomme,
1: altruista in ogni
0: mentine.
1: caso, perché è sempre per gli altri.
0: Certo.
1: Ok, ci
0: Va
1: piace.
0: bene. Quindi ti sei giocata questo primo posto così, mi sembra giusto. Vado con la seconda parola?
1: Vai.
0: Allora, Carmela. Vabbè. Qua vado.
1: Ah, Carmela,
0: Carmela.
1: proprio a che posto lo mettiamo?
0: Cioè,
1: So
0: comunque è un
1: 5.
0: ruolo importante, quindi un po' che cosa ti fa pensare, un po' dove lo metteresti.
1: Quarto.
0: Al quarto
1: Sì.
0: posto.
1: Sì. Perché
0: Però.
1: in realtà oramai sono 6 anni che io sono diventata Carmela e non sono più Giovanna. Però cioè, mi ha dato la possibilità di iniziare a lavorare, di capire tante cose di questo mestiere, di conoscere un sacco di persone, tutto molto be bello. Però in realtà c'è tanto Giovanna dietro Carmela, oltre Carmela, e a un certo punto stava diventando la mia vita questo personaggio. È un po' anche la mia prigione, cioè io anche quando conoscevo persone nuove per socializzare, mettevo in mezzo la serie o il personaggio perché
0: Certo.
1: era un modo per iniziare un discorso, quando non sai che dirti, ci sono quei silenzi imbarazzanti,
2: Avete visto
1: quindi
2: l'ultima
1: Aita! Cioè
0: stagione?
1: così per parlare. Quindi in realtà te lo metto al quarto perché poi ho cercato di dare molto più spazio a Giovanna
0: Bello,
1: piuttosto
0: ci
1: che al
0: piace
1: personaggio. Ci piace molto come
0: come
1: motivation.
0: motivation.
1: Sì.
0: Quindi mettiamo quarto posto. Oddio, ho sbagliato. Ok, quarto posto, Carmela. Poi abbiamo. Allora, io ho incubi. Ho preso la parola dal nome del tuo libro, che non sempre gli incubi svaniscono al mattino. E poi un'altra curiosità legata al libro, ma intanto ti dico gli incubi e
1: Incubi.
0: quindi libro, insomma.
1: Allora lo metterei al terzo perché io non sogno mai, faccio solo incubi la notte. Cioè sono una di quelle persone che litiga anche nel sonno, sono irrequieta anche nel sonno, però ho un rapporto molto contrastato con la notte, quindi non faccio mai bei sogni, ma in realtà oramai mi sono abituata, quindi
2: Ci hai fatto
1: ho
2: amicizia con gli
1: fatto
2: incubi.
1: amicizia con i miei incubi e nel libro è un po' quello il senso, cioè gli incubi non sempre svaniscono al mattino, ma ci devi fare i conti, cioè devono diventare i tuoi amici perché altrimenti ti fai mangiare dalle tue ferite. E poi sai, quel libro è la storia di mio padre e in qualche modo mio padre nella mia vita torna sempre, non solo in quanto figura paterna, che ce l'ho e quindi c'è, ma anche come ispirazione. Se io adesso ho scritto un'altra storia che racconta di mio padre, che è il prequel dell'essere papà.
0: Adesso sto lacrimando da un occhio, non so perché.
2: La commozione?
1: Si sta commuovendo.
0: Ma perché c'ho l'aria che mi punta e nel frattempo mi sto commuovendo, mi sto sciogliendo.
2: Momento emotional, ce l'abbiamo.
0: Questo per questa le clip, ragazzi. Sì. Quando parla del libro, mette
1: le lacrime.
2: Aspetta, fai un secondo di silenzio mentre fai così.
0: Esatto, questa è per la clip. Ok.
2: È stato impegnativo.
0: No, stavi dicendo?
1: E quindi... mio padre torna sempre in qualche modo, mo stavo distruggendo lo studio,
2: come è tutto finto, scenografia,
1: come ispirazione, e quindi per questo ti dico lo metto al terzo posto, perché è un po' quel fuoco che mio padre spesso alimenta con le sue storie, con la sua vita, ha avuto una vita veramente molto interessante.

0: non bellissima, ma molto interessante. E a me che piace raccontare storie.
1: Quando ti è venuta l'idea di scrivere, probabilmente dopo tutta questa serie di racconti, io da qualche parte li devo mettere.
0: Sì, perché se tu lo senti parlare, lui è anche molto teatrale quando racconta, quindi dici, questo si sta inventando tutto. Fortunatamente ci sono le prove, però abbiamo iniziato raccontando quello che era successo nel libro, perché lì era una necessità, cioè volevamo trovare una nostra cura che non fosse necessariamente una cura con un esperto, con un medico, ma volevamo trovare un nostro modo di interagire tra di noi e parlare di quella storia che era un tabù nella mia famiglia. Quindi ci siamo scritti e abbiamo scritto delle lettere. E lui mi ha raccontato la sua storia, io gli ho raccontato il mio punto di vista della sua storia, perché io lì esistevo, c'ero, avevo 15 anni quando è successo tutto, e da lì poi sono diventate pagine. Poi io volevo continuare a raccontare l'uomo che è stato, poverino, vivo, l'uomo che è mio padre, e quindi ho scritto altre storie, ho scritto altre cose che poi metterò in scena.
1: Quindi adesso sei in scrittura oppure?
0: No, adesso sono in fase di realizzazione.
1: Ah, ok.
0: Sì,
1: perché sono destinate a uno spettacolo teatrale.
0: Un corto dove io racconto mio padre da giovane insieme ai fratelli, dove farò la regia. E ho deciso di omaggiare un poco lui, come se fosse una chiara conseguenza, no, del libro. Cioè lì racconto una sconfitta, in questo corto racconto una vittoria, secondo me, che è il suo punto di partenza. Cioè mio padre, per farlo in breve, era figlio di un operaio e una sarta in casa, quindi erano una famiglia molto umile. Sei fratelli sono diventati medici, architetti, tutti professionisti, tutti quanti, grazie al lavoro che hanno fatto i miei nonni. Basta, e anche un po' grazie alle loro possibilità, cioè, certo. Però grazie al lavoro che hanno fatto i miei nonni, e quella è stata un po' la vittoria. Mio padre ha iniziato vincendo, secondo me, e io ho voluto raccontare un po' questa storia, anche perché oggi la gavetta non esiste più, esistono i momenti di fortuna, i momenti in cui non c'è più niente, quindi volevo un po' tornare a questa cosa sana che è il percorso costruito passo dopo passo.
2: Anche il momento dove sei molto bombardato di fallimenti costantemente è molto rincuorante.
0: Sì, ma anche, sai, in un momento, io ho scritto questa storia in un momento in cui avevo bisogno di uno stop. Cioè ero sovrastimolata e volevo fare sempre di più, sempre di più. Tutti quanti dicevano, sì, ma dai tempo al tempo. E io sto tempo al tempo non è che lo concepivo più di tanto. Quindi ho scritto la storia di mio padre come una terapia per me stessa. Cioè lui ci ha messo tanto per sentirsi realizzato, è caduto tante volte, è caduto da grande. Quindi poi ho voluto scrivere, mettere nero su bianco il concetto proprio di tempo al tempo, tramite la storia di papà.
2: Che bella questa chiave dove i vostri traumi familiari in un certo senso sono diventati una costruzione, molto bello.
0: Le debolezze che diventano cose belle.
2: Molto bello.
1: Sono molto curiosa di questo corto. Allora, dove lo mettiamo però? Abbiamo
0: terzo
1: posto. Certo, abbiamo incubi, però va bene, incubi tipo libro, ok.
0: Sì.
1: Poi vado avanti, i carciofi.
0: Secondo.
1: Ma dimmi perché, ragazzi, i carciofi?
0: C'è una droga, c'è un problema serio con i carciofi.
1: Cioè tu ti sei sparata il primo posto di Melchino e Gomme e il secondo di carciofi?
0: Cioè, tu non ti preoccupare, vai avanti.
1: È il tuo cibo preferito?
0: Il mio cibo preferito?
2: Ma poi primo mentine, secondo.
1: Quindi Roma perfetta, perché Roma
0: mamma mia, io mi consolo quando vengo a Roma.
1: Bellissima, ci dai
0: queste 5 ore di treno, cioè, capito? Sì, c'era un unico pensiero, il carciofo alla Roma.
1: Esatto.
0: Cioè, ma pensa che l'altro giorno dovevo andare in scena, un'amica di mia nonna mi ha fatto le mammarelle, quelli là che si mangiano le foglie, olio e sale, io ne ho mangiate 5. Sono arrivata prima dello spettacolo che stavo malissimo.
2: Poi comunque salire sul palco con il cibo è veramente
1: carciofo, merlina e palco.
0: E palco.
1: E questo è il tuo iter, va bene.
0: Secondo.
1: Vado avanti con l'ultima. Sì, il disordine.
0: Mamma mia, è forse sbagliato. Questa che è la quinta?
1: Perché questa purtroppo ti tocca la quinta.
0: La quinta, vedi, ho sbagliato l'ordine.

0: c'è?
1: Forse avrei dovuto mettere questa al quarto almeno.
0: Ma perché... essendo disordinato è giusto che l'ordine sia sbagliato.
2: Ma perché sei fan del disordine o no, sei fan dell'ordine?
1: Allora, io invidio le persone ordinate, ma anche con i quaderni, cioè quelle mie compagne di classe che avevano tutti gli appunti scritti perfettamente con gli evidenziatori tutti matchati. Io non si è mai capito niente nella mia vita, cioè se entri nella mia stanza in un giorno X, non la domenica, un giorno X trovi un macello, l'armadio non si capisce niente, non c'è un ordine, io lo metto anche l'ordine, poi dopo due secondi non esiste più. Le mie borse, cioè hai visto che c'è una mia borsa? C'è il panico più totale.
2: Prima si è aperto la borsa e ha tirato fuori, non so, delle maschere.
1: È come se il nostro what's in my bag di tutto. Di semplicemente tutto. Di tutto. Cioè, veramente potrebbe
2: scegliere. Scusami,
1: cane.
2: Ci abbiamo messo il quinto posto?
1: Eh sì.
2: Allora, ti ripeto la tua classifica. Al primo posto abbiamo mentine e gomme. Al secondo posto i carciofi. Al terzo posto gli incubi e il libro. Quarto posto Carmela. Quinto posto il disordine.
1: Guarda, che metterei Carmela al posto del disordine.
2: Ok, Carmela, mettiamoci al quinto. Va bene, dai, facciamo questo change.
1: Tanto il disordine.
2: Certo.

0: Una bella classifica.
1: Bella.
2: Però un profilo non è mai completo se prima non le fai i 5 W del giornalismo anglosassone. Questo è il mio modo di raccontarti, oddio, che è molto più ordinato.
0: Di quali sono le 5 W?
2: Ma perché adesso ce l'avevamo scordati che le dovevo sottolineare.
0: No, dille, perché se ne dimentica sempre.
2: Who, where, when, why.
1: Ah,
2: bravissima.
1: Why.
2: Puntata di why. Dopo puntata divento sempre più pratica. What, che cosa sei? Un film, una serie, un'opera d'arte o un libro?
0: Lo so, ma lei è tosta, era meglio i carciofi, beh?
2: No, forse sono amica di Marzullo.
1: Forse è una serie.
2: Una serie.
1: Sì.
2: Allora mi voglio giocare il why. Perché una serie?
1: Perché sono estremamente lunatica. Cambio idea costantemente, quindi non c'è un filo rosso nella mia vita. Cioè ci sono delle costanti che non mi hanno mai abbandonata. Per esempio, cioè, l'arte io la pratico da quando sono piccola, perché mi piaceva tantissimo, i miei genitori recitavano, quindi da quando sono piccola c'è questa costante, però non è stata non è stato costante il mio interesse per l'arte come mestiere. Cioè io non è che ho sempre pensato di fare l'attrice o di lavorare in questo mondo. Ho cambiato mille volte idea su cosa volevo essere da grande, forse cambierò ancora, non lo so. Cambio gusti costantemente, ho bisogno sempre di essere molto stimolata perché mi annoio facilmente, ho bisogno dei climax.
2: Quindi una serie di eccola, chiusura,
1: sì,
2: di una stagione,
1: chiusura di una stagione, vado a cioè io mi do anche i periodi, da settembre a gennaio è il periodo della prendiamo, accumuliamo cose, poi da febbraio bisogna produrre cose, bisogna fare.
2: Wow, io ti voglio nella mia vita.
1: No, non credo.
2: Senti, chi saresti stata se non avessi fatto l'attrice a questo punto? Mi sorge spontaneo.
1: Sarei stata un medico.
2: Un medico?
1: Sì, avrei
0: che
1: fatto
0: medico?
1: Pediatra.
0: Ah sì, ma comunque sì. Sei...
2: Non ho avuto neanche un attimo di esitazione,
0: no,
2: quindi ci ha
0: come
2: pensato
0: se l'avessi
2: comunque.
0: Fatto una domanda che gli avevamo fatto prima, capito?
2: Sì, è
0: medico,
2: vero.
0: Pediatra.
2: Dico,
0: pediatra.
1: No, avrei fatto la pediatra... vabbè, a parte l'amore per i bambini, che mi sembra sempre una cosa molto riduttiva per il pediatra, perché poi cioè, ti piace i bambini e devi curare, non è che li puoi amare e basta. Però i bambini sono la cosa più pura che ci sia, quindi c'è una dedizione, sono una piccola opera d'arte, quindi curare un bambino e poi vincere, ovviamente, perché ci sono anche purtroppo
2: i lati
1: negativi, però quando vinci con un bambino penso che sia una vittoria molto più grande, molto più soddisfacente, quindi poi
0: però
1: i bambini sono puri.
0: Tu sei andata dritta invece sulla ricerca oppure hai fatto un corso di studi?
2: Hai cominciato?
1: Io ho studiato 3 anni per entrare a medicina.
0: Ah, ecco,
1: mi sono diplomata al liceo classico. Poi ho fatto i test, copiai tutto e non sono entrata.
0: Beh, hai copiato pure male.
1: Perché quando misi l'ultima crocetta mi dissero: guarda, che sono mischiate le domande. Come sono mischiate? Io me devo consegnare. Quindi figurate,
0: vabbè, dove andare
1: in graduatoria. Cioè,
2: e questo dimostra che non potete copiare.
1: Non dovete copiare,
2: test,
1: ragazzi.
2: Per entrare, ecco.
1: Cioè, una tragedia. Ho fatto un anno di biologia e quando mi hanno chiesto di portare una blatta in laboratorio, ho dato la rinuncia agli studi.
0: Vabbè, diciamo che hai avuto un percorso infernale. Per poi arrivare, dai,
1: per
0: a
1: poi arrivare, sì, a fare questo.
2: Where, dove ti sei sentita a casa?
1: No, a casa.
2: A casa ti senti... Giusto, mi sembra super sano, perché giustamente poi uno va sempre nei posti più strambi, ma poi a casa tua...
1: No, a casa mia io mi sento veramente a casa. Penso che adesso me ne sto andando e sto male. Cioè, nel senso, sono felice, un nuovo capitolo, una nuova cosa, però resto nel posto dove ho sempre vissuto da quando sono bambina, resto vicino alla mia famiglia, perché noi siamo molto uniti. E io sto bene a casa. Cioè, a un certo punto mia madre, quando me ne sta andando, ha detto: ma perché tu non stai bene qui con noi? Perché fai sei piccolo. Ho detto: no,
0: ma
1: mamma,
0: che piccolo?
1: Ho detto:
0: mamma, ma ho 70 anni per gamba.
1: Cioè, mamma, è arrivato il momento, anche perché... E su, va.

0: dai, spicchiamo un po' sto volo, tagliamo questo cordone ombelicale. Però io sto bene a casa, cioè a me fa piacere passare i momenti in casa mia e condividere tutto quello che succede con la mia famiglia, con mio fratello, con mia madre, con mio padre. Quindi casa, Napoli. Stavo per dire l'indirizzo di casa mia.
1: Esatto. Vorrei dire, ti capisco, anch'io volevo rimanere con me, ma mamma, papà, mi dispiace, no. Gwen, quando hai imparato ad esprimere le tue emozioni, se hai imparato, comunque facendo anche un mestiere molto a contatto con l'emotività?
0: Ma in realtà molto tardi, perché ho sempre avuto un rapporto abbastanza conflittuale con le mie emozioni, perché dovevo essere grande, perché ho sempre frequentato persone molto più grandi di me, e quindi non volevo sembrare la bambina lagnosa, romantica, un po' così, quindi ridimensionavo qualsiasi tipo di emozione.
2: Io ho letto addirittura che facevi fatica a piangere,
0: facevo
2: no?
0: Facevo fatica a piangere, anche perché sono stata... ho avuto una storia molto pesante, ma pesante anche per quello che cioè per tutto quello che è stata questa storia, e per quello che è stato anche dopo, quello che mi ha lasciato dopo, e io sono uscita congelata da questa relazione, cioè non riuscivo a piangere, non riuscivo a interagire con il mondo esterno. Mia madre a un certo punto iniziò a urlarmi in testa, e quando io cacciai un urlo proprio di apertura, mia madre disse in maniera teatrale, io, mamma, basta! Ok, adesso sto bene, ma che c'è queste cose? Perché lei voleva che io avessi una reazione, perché non ce l'avevo, ero completamente gelida.
2: Però in questo, quindi, magari il tuo lavoro, la respirazione, tutto ti aiuta tanto poi a entrare a contatto con le emozioni, a lavorarci proprio sopra.
0: Mi ha aiutato tanto, anche perché io poi quasi in concomitanza con la fine di quella storia e la terza stagione, se non sbaglio, di Mare Fuori, avevo dove sfogare, avevo materiale da poter
1: molta emotività da poter tirare fuori, sì.
0: E quindi l'ho buttata tutta quanta lì, però per me è stato veramente un lavoro difficile, perché io avevo vergogna di farmi vedere che soffrivo, di far vedere le mie sofferenze. C'era il mio maestro che mi disse: ricordati che se tu piangi in scena nessuno saprà perché stai piangendo, cioè il tuo referente interno lo conosci solo tu, quindi non avere paura delle tue emozioni, perché tanto io vedrò Carmela che piange per
1: non
0: Edoardo,
1: il tuo intimo.
0: Non il tuo intimo, e quella cosa mi ha aiutato tantissimo. Però avevo 21 anni, 22 anni quando ho iniziato a saperle gestire, a saperle anche identificare.
2: Sì, sì, certo. Prima... No, beh, questo lavoro in questa cosa qua penso che sia salvifico per tante cose.
1: Sì, come diciamo sempre che il teatro dovrebbe essere fatto a scuola.
0: Scuola.
1: Perché poi le emozioni, conoscendole, raccontandole, le stimoli in un certo senso anche dentro di te.
2: Sì, certo. Le conosci,
1: le sai gestire. Le sai gestire.
3: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: proposito di teatro, tutte le attrici dovrebbero saper improvvisare, quindi oggi faremo un gioco divertentissimo che sta andando moltissimo di moda. Il nostro titolo però è un po' diverso, si chiama Impostura. Benvenuti a Impostura, che non è altro che il gioco dell'impostore, che spieghiamo per chi non lo sa. Noi avremo tre parole, due sono identiche, una è diversa. Il gioco è che chi ha la parola diversa ed è quindi l'impostore non si deve far scoprire dagli altri. Perché si chiama impostura? Perché noi abbiamo voluto aggiungere un'ulteriore difficoltà, così per non farci aiutare neanche dal corpo. Appena prendiamo il bigliettino con la parola, dobbiamo rimanere esattamente nella posizione in cui siamo.
1: Ok.
0: Ok, cominciamo dal primo giro. Ognuno pesca la parola.
1: Comincio da questo.
0: Preferisci il 3?
1: Sì.
0: Ok.
1: Così.
0: C'è una roba. Federica con i numeri c'è una cosa criptica che sa solo lei. Ok, vai. Ok, devo scegliere la postura da mantenere. Aspettate.
1: Io poi nei giochi perdo
0: così.
1: Sempre.
0: Ah, proprio. Io la scelta.
1: Ah, proprio siamo così. Benissimo. Siamo così.
0: Come dici?
1: Vai.
0: No, cioè se
1: tu che c'hai?
0: Tu ce l'hai nell'orecchio, l'hai sei in bocca, io te l'ho messo nella. Ok, così. Ok, così lo sai che tu hai un sacco di fatica. Lo sai, no?
1: Vai.
0: Allora.
1: Comincia tu.
0: Io sono ipocondriaca, quindi dico epatite.
1: Tu?
0: Oddio.
1: Pelo.
0: Che hai detto tu? Pelo.
1: Io dico brutta. Penso che abbiamo tre cose completamente diverse.
0: Ok, io ho sogno iscida. Nera.
1: Io dico pranzo.
0: Ammazza, c'hai i sordi. Ecco, sordi.
1: Scoglio. E io dico
0: Federico, non sei proprio capito, guarda.
1: No, io dico veramente. Spaghetto. Però, ok, dico spaghetto.
0: Stop.
1: Ora dobbiamo, ok. Ora dobbiamo dire chi è, che è l'impostore, chi c'ha la parola diversa.
0: Sì.
1: Secondo.
0: Tu mi sei puzzata di troppi ragionamenti.
1: Perché ci ho messo tanto.
0: Sì.
1: Ma questo è il mio capo sui giochi.
0: Che hai detto? Brutta,
1: che
0: soldi?
1: Ho detto brutta.
0: No, spaghetto.
1: Spaghetto. E pranzo.
0: E pranzo. Siete patite. Soldi. Vabbè, perché ultimamente, non so se leggete, comunque c'è una questione.
1: A te un po' ste patite o sono ignorante?
0: No, perché io sono ipocondriaca, quindi il mio primo pensiero leggendo quella parola è devo stare attenta.
2: Per me l'impostore sei tu.
1: Penso io, ma come ti permetti?
0: Abbiamo votata. Che parola avevi?
1: Cotte.
0: Tu? Cotte? Io ancora no!
1: Vabbè.
0: Ma la cosa bella è che noi non sappiamo chi è l'impostore, quindi ero convintissima di essere nella ragione.
1: Va bene, pure, prego. Ho detto, ma non ci starà l'imposto qua. Vai, un ultimo
0: vai,
1: giro.
0: Facciamo. Mo io devo pensare alla posizione.
1: No, hai preso?
0: L'uno.
1: Ah, quello, vai.
0: L'uno, dai, per tentare. Allora, che adesso che faccio? Non riesco a prendere. Questa è la mia. Quella è la mia impostura. Ok.
1: Ma.
2: Mannaggia.
0: Che tocca a me sempre. Scusa, eh.
1: Sì.
0: Dai, tocca a te adesso. Tu sei tu il naso.
1: È vero perché mo posso fare tutto il gioco col dito del naso.
0: Io te lo farei fare.
1: Dai, faccio così.
0: Buona palestra allora.
1: Esatto. Allora tocca a me?
0: Sì.
1: Pelosa. Sempre là.
0: Me? Rossa. Verde.
1: Beh. Scusate, fine del gioco, impostori tutti.
0: Dai, continua, che già ho capito io qui.
1: E, un ultimo giro, perché sennò troppo, poi è troppo semplice. Succo.
0: Dolce.
1: Amore, dolce.
0: Albero.
1: Albero, ah. Ok, sì, stop.
0: Stop.
1: Allora, scusa, tu albero...
0: Scusa, pelosa?
1: È pelosa.
0: Sei tu.
1: No, che so io.
0: Vabbè, ma di tutti gli aggettivi tu pelosa.
1: No, però scusate, i colori, tu sei andata sul rosso, tu sei andata sul verde, quindi certo, forse qua c'è qualcuno che è impostorino.
0: No, no. Scusa.
2: Scusa.
1: No, ragazze.
2: No, sì.
0: No, no, pelosa tieni a pesca.
1: E tu che tieni?
2: Io tengo la mela. Federica, mannaggia la miseria.
1: È vero, verde rosso. C'è qualcuno che è impostorino. Pensa, comunque io perdo sempre.
0: Vabbè,
1: è incredibile. È un momento,
0: Federica, la perdente.
1: C'è un momento del gioco, è un inferno per me.
0: Amore, ma tu hai vinto nella vita perché mi conosci.
1: Ma certo, ma figurati.

0: Bene, a proposito di mela, a proposito di pesca, è arrivato un momento.
1: Certo, adesso questo è il momento, questo vedi, è un programma sempre ricco di cose frizzantelle. Adesso c'è il momento di Nicole. Nicole a tutti gli ospiti ci tiene tantissimo a portare un regalo, ma non un regalo, tu dici un regalo, tu sei anche felice, un regalo riciclato, cioè delle cose che ha a casa, quindi sono tutti usati, non sono affatto pensati sulla persona. No. Sono molto casuali, anche se questa volta...
0: In questo caso, allora, l'ho preso comunque da casa mia, tant'è che poi noterai. Però sapevo di questa tua passione e quindi ti ho portato già capato un carciofo.
2: No, va bene, ma io come me lo cucino adesso?
0: Per un'ora! Tieni, Gio, questo è per te. È anche già accavato. Cioè, però... lo devi solo cucinare.
2: Oh mio Dio.
0: Questa mattina ero lì che gli dico, guardavo casa, gli dico che cosa gli regalo.
1: È il momento preferito di Nicole.
2: Ma pensa a me,
0: guardavo tutta casa
2: treno.
0: E dico, ma chi me lo dice che devo regalare per forza degli oggetti? Dove sta scritto? Quindi ho guardato tutta casa i carciofi che stavo cucinando, sapevo ti piacessero. Lui.
1: Dentro quella borsa, disordinatissima, con dentro di
2: ci
1: tutto,
2: sarà un carciofo.
1: Ci sarà anche un carciofo
2: cioè,
1: domani.
2: Pensa domani quando il controllore mi chiederà il biglietto, io dico sì, un attimo, rigorosamente
1: sbagliato,
2: mantenga
0: vabbè la classica busta per tornare al sud, no? È sempre così,
2: bellissimo,
0: di cibo.
2: Adoro, grazie.
0: L'ho chiamato
1: poi,
0: Giacomo,
1: prima di salutarti, come hai chiamato?
2: Giacomo.
0: No, Giacomo il carciofo.
1: Ma noi dobbiamo dare, poi dobbiamo dare un freno a Nicole, capito? Perché poi invece poi sempre no, mannaggia, non possiamo finire la puntata col carciofo, capito?
0: Scusate, un piglio registico. Un piglio registico, il carcio.
1: Prima di salutarti, noi chiediamo a tutti gli ospiti di fare il logo di Babes. Mm-hmm. Quindi è arrivato il tuo momento.
0: Di farci il tuo da mo che è arrivato.
1: Il mio è da mo che è arrivato. Il tuo personalissimo.
0: Il mio personale.
1: Logo di Babes con la tua firma.
0: Con la
1: per
0: mia
1: evitare
0: firma.
1: Che poi la gente non capisca chi è stato a fare questa opera
0: poi,
1: d'arte.
0: Che okay. Chiaramente venderemo.
1: Sì, certo.
0: Sì.
1: Quindi
0: ti piace? Da te piacciono i carciofi, Fede?
1: Tantissimo, sono uno dei miei cibi preferiti.
0: E li sai anche cucinare?
2: Non ci faccio.
1: Io cucinare a stento un uovo al tegamino.
0: No, dai, una sera ci ha invitato tutti a casa sua e cucinava
1: sì,
0: lei,
1: io.
0: Federica. No, devo dire che abbiamo mangiato bene quella
1: no,
0: sera.
1: No, ma avrò ordinato.
0: No, avevi cucinato la pasta ai 4 sughetti di pomodoro.
1: No, ma quella è una cosa inventata, è una pasta al pomodoro che io dico che sono ai 4 pomodori.
0: Perché c'aveva realtà... tutti i pomodori diversi, quindi le ha.
1: Sì, ma è una falsa, è una cosa falsa per dire che...
0: Poi avevi comprato al mercato.
2: Che orrore.
0: L'assaggio di formaggi.
1: La puntata era partita carina, è finita con carciofo e uno scarabocchio.
2: Ma che orrore.
0: Ma guarda, se tu scorri indietro non ti preoccupare perché
1: dopo li vedo.
0: Diciamo che ecco,
1: ognuno ha dato sfogo
0: pure troppo, ecco,
1: alla creatività. Tra l'altro è l'ultima pagina,
0: Ah,
2: la mia. Chiudete in bellezza, quindi.
0: Vabbè. Ogni tanto mi chiedono di disegnare.
2: Quando cominciano
0: diciamo
2: a fare così,
1: no, però la postura è da sempre la pittrice.
0: Non è la mia dote migliore. Oppure sembra ecco un pediatra che sta facendo la ricetta.
1: Esatto, quindi. Ci sta a fare la cartella.

0: anche uno spirito un po' brighter, capito?
1: Perché lo fai guardare prima a lei? Che cosa?
0: Cioè, no vabbè, meraviglioso.
1: È un amore.
0: Amore, posso dire?
2: Posso? La genialità. No, cioè lei con la B ha fatto un cuore.
1: Deve diventare, deve essere digitalizzato.
2: Brava.
1: Quindi si può migliorare.
2: Ma sì, veramente, no, no, è veramente interessante. Non ci avevamo mai pensato. Gio, ti ringraziamo. Che cosa dirti?
1: Grazie per essere il carciofo.
3: Questo è mio.
0: Grazie mille di essere stato.
1: Un fiore così non ci vado a regalare con questi, veramente.
0: Ho tutto implastitato.

scivolare, scivolare sui miei fianchi. Quel bacio in via del coronario che per te son corso e poi ricorso ai ripari.

cantare. Te do a credere di farli intellettuale. Te do a deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole, fa il cazzo che gli pare.

0: Zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì,
1: per
2: il termine, sì,
1: dico,
2: sì.
1: Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo,
1: sei
2: assurdo, sta roba.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

Dalsen.

0: Radio.
1: Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non...

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: the thugger, baby. Yeah.
1: Metro.

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il team.

Io sono un vecchio che fuma in faccia a un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate bene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonno.

Sto quando studio e notte, e te vas a pena la session. Chiamami quando vengamo, send me location. Io ti insieme si manuscio, ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok, shorty.

Let's go.

Questa è N, figli di puttana. Amo N per ostasi di mistrita. Uccide l'arte non da possibilità. Dicono sei una chance, fuggi via di qua, sfruttala. Ma

vola, non passa mai di moda. I ragazzini della giungla, con la scarpa sempre nuova. Ora per ogni santo caduto, anche il cielo è in cemento battuto. La realtà non ti apre gli occhi, ti apre un buco.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino, ti penso mentre porto il cane al mio vicino, ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi, ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore, ti penso come un ghiacciolo che si scioglie, ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

che forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.